0: come se te lo trovi.
1: Hemo, me come resi che tu hai un full chill, che bike che vai nel camino?
2: Calabella venne pa, ma che bike che tires si è premium range ne?
1: Vango nat, ve paracunat shuad.
2: Natu, superi wet and dry grip nisa, si ramo corner it. Vai natu extra mile an pulua. Non è vetti upperi ma vai ne gicat saha, extraordinary performance ka tira, superi premium look ka. Si è grip X5 saha, sum X5, si è the road is yours.
3: Ape, amma che te davad.